0: Salome il regno.
1: Silvestre, mi hermano.
2: Silvestre, otro.
1: Vamos a ver.